Terrazza de Via Antiago fu di soiento. Una m'abbraccia ragazza dopo che aveva pianto. Poi ci schiacci la voce.

Silenzio e il mare, penso a noti là in America. Ma erano solo le ampare, ma la bianca scio in un'erica. Guarda gli occhi della ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso scino lacrima.